amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni, Dio, sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

in cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?

un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero

0: telefonico che è lo 0524 68 92 26.
1: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Va- Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
5: Ed ora da Radio Salso Monteganate c'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

Sembra la storia di un giovane povero, quella di Béla Torrek, il fattore di una tenuta in Valacchia. Egli è in realtà il conte Tassilo Wittenburg, che si è spogliato di tutti i suoi averi per pagare i debiti del padre e si è impiegato ora come fattore nel castello di campagna della contessa Maritza, una bella ragazza ricca ed eccentrica. Tutti credono che il vero conte Tassilo sia in viaggio, compresa la sorella Lisa, che ancora non sa di essere diventata povera. Del resto Tassilo, il conte fattore, vuole che la sorellina continui ad ignorarlo. Il suo nuovo lavoro non gli dispiace, tutti gli vogliono bene, la vita di campagna è serena, le giornate passano tranquille una dopo l'altra e quasi la felicità. Ma il giovane conte Tassilo qualche volta ama ricordare i bei tempi passati e allora una sottile nostalgia della sua Vienna lo assale.

Mentre Tassilo pensa al suo Danubio e alla sua Vienna, la contessa Maritza decide di venire nella sua tenuta di campagna a festeggiare il suo fidanzamento. Un fidanzamento un po' strano, in verità, poiché manca il fidanzato. Infatti Maritza ha inventato un fittizio barone Zupan solo per tener lontani tutti gli altri ammiratori.

Gli zigani sono in festa per accogliere la padrona, che arriva con molti invitati e con la sua più cara amica, che è, guarda caso, la contessina Lisa di Wittenburg, sorella del conte Fattore.

0: Maritz, annunciando il nome del fidanzato fittizio, non sapeva che un barone Colo Manzupan esistesse davvero. Tanto che alla festa, sul più bello, arriva questo sconosciuto fidanzato che si dichiara ben lieto di legarsi a Maritz.
1: Non rida, la prego, non so se mi spiego, ma un tiro deve essere dell'amor. Scintilla di fiamma, preludio d'un dramma.

A Maritza non resta che far buon viso a cattivo gioco e presentare ai suoi ospiti questo strano ricco fidanzato piovuto dalla fantasia nella realtà. La festa nelle sale del castello impazza fra canti e champagne. Tassilo invece in giardino ascolta le ciarde degli zigani e ricorda il tempo felice ormai lontano.

nostalgico canto del suo fattore e ascolta rapita le note dolci della sua canzone. È triste, ma come può essere allegra una ragazza ricca, bella e corteggiata? In ogni uomo vede un cacciatore di dote. Se qualcuno le dice come sono belli i tuoi occhi, ella intende come sono belli i tuoi gioielli. Intanto Lisa, la sorellina di Tassilo, si innamora tenacemente del barone Zupan, ma non osa dirglielo. Del resto lui sembra innamoratissimo di Maritza, che dal canto suo non lo può soffrire. Ci sarà mai al mondo un uomo capace di far battere il suo cuore?

Maritz ha deciso di fermarsi per un po' di tempo nel suo castello di campagna. È primavera e tutto fiorisce intorno. Il cielo qui è più azzurro che in città e la vita è più serena. Così ha modo di vedere più spesso il fattore e anche se il rapporto padrona-dipendente le impedisce di essere più gentile con lui, scopre in Tassilo un uomo cortese, dignitoso, colto.

Nel frattempo, il barone Zupan, il fidanzato inventato, ha saputo di una clausola testamentaria di suo nonno. Se si sposerà, dovrà farlo con una ragazza povera, altrimenti perderà tutti i suoi averi. E Maritza purtroppo è ricca, così ricca. Dovrà rinunciare a lei. Maritza, inutile dirlo, è ben felice. Preferisce tutto considerato la compagnia del suo distinto fattore.

Tassilo è stanco della sua posizione di fattore che non gli permette di dichiarare il suo amore a Maritza e confida per lettera ad un amico tutto il suo dolore di innamorato. Ma Maritza trova la lettera e scopre, leggendola, che il fattore è in realtà il conte di Wittenburg. La storia del giovane povero può perciò finire nel migliore dei modi, con l'anello al dito e il dolce, fatidico sì.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
7: Ma no, da 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Voilà, ciao a tutti, buongiorno, buon martedì, buona giornata, buon nuvolosità. Ieri almeno qui da noi due gocce alle 17:30 circa, che non hanno diciamo non sono servite proprio a nulla alla situazione di siccità cui ci troviamo. Questa mattina non c'è freddo, abbiamo 13 gradi, perciò alle 7 13 gradi, insomma la stagione in cui siamo sono abbastanza alti. Infatti, come ben sapete, è stata l'estate più calda di tutti i tempi. Ma veniamo a noi. Martedì, musica anni 60, 70, 80, 90, anche arriveremo quasi fino al 2000, poi tutto veramente da dimenticare. Dimanche, si direbbe, oltre Alpi, perciò abbiamo l'appuntamento con i giochi, per esempio, ciao Giorgio, Giorgio e signora, Giorgio Pesci e signora, Giorgio Pesci, ciao. Giorgino, hai ricevuto telefonate? Mi raccomando, acqua in bocca, come diceva il mitico Totò, Totò, il principe De Curtis. Sapete dirmi, ed era un ufficio per Salso d'epoca, Salso a quell'epoca molto importante, ma molto, molto, molto. L'agenzia SIAE. No, ci siamo mangiati anche quella. Non c'è più. Non esiste più. A Salso Maggiore l'agenzia SIAE. Fidenza o si va a Parma. Abbiamo allora, mi dite dov'era questa agenzia, la prima nel dopoguerra? Giorgio, acqua in bocca. No, vai al maggior offerente. E poi abbiamo per Fidenza fino al 1940 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Passiamo invece al disco quiz, dischiamo un momentino e guardiamo se avete un po' d'orecchio, cosa che dubito.

Il titolo di questa canzone è il titolo, non chi l'ha composta, chi la canta, ma il titolo di questa canzone. Ed abbiamo il quiz del rumore, altro oggetto misterioso. Sentiamo cos'è che fa questo rumore.

0: In sintesi, ricordiamo che sono 21 giorni che dura la SIAE, e anche se è molto più retrodatata. Abbiamo 42 giorni che dura il rumore. Per Fidenza e Disco Quiz, 3 premi e 50 punti. A voi, vincere il malloppo. Intanto vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusy, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece Dana. Dana, cos'è Dana? Un cagnolino meravigliosamente meraviglioso, meticcio, taglia media, un anno circa. Diciamo salvato da una situazione difficilissima. Giocherellone, chi vuole adottare Dana, EMPA, adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche nuova new entry, tenero cucciolo, 4 mesi, ricordiamo, è una cucciolata sfortunata ma davvero meravigliosa. Mamma è un bassotto e il papà è sconosciuto, futura taglia piccolissima. Chi vuole adottare questo tenero cucciolo, 347 03 61 628, EMPA, adozione Parma. Ricordiamo che Calicantus è chiuso per riposo settimanale come ogni martedì. Calicantus il è fermo, è chiuso, perciò, ma questo non preclude che da Calicantus, come sempre, c'è tutto il meglio e quello che più conta, da Calicantus il meraviglioso pensiero del giorno. Fai del bene e dimenticalo, tanto per primo lo dimentica chi lo riceve, è vero.

0: Eccoci qui, buongiorno.
1: Ciao Silvana, sempre pronti?
0: Ecco. La tua voce è migliorata, io ho raffreddore.
1: Va bene, dai. Sono le piccole malattie di stagione.
0: No, sono balzi, al mattino 6-7 gradi, dopo 25, il solito.
1: Ma a parte stamattina 13 gradi, 13 alle 7.
0: Sì,
1: balzi.
0: Sbalzi,
1: enorme.
0: Esatto, dopo... insomma la voce, la gola e il naso ne risentono
1: sì.
0: No, la tua è quasi, dai, diciamo al massimo.
1: Sì, è con fumetti.
0: Ma stamattina ho preso dell'occolo cinese del naso.
1: Fumetti che mi viene due palle, ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti ma sono veramente favolosi. Consigliato quel otorino che è scomparso, di Fidenza, bravissima, meraviglioso.
0: Anche con mia mamma ci beccava molto.
1: Ha portato il grande Vezzani. Giuliano, ciao Giuliano.
0: Ghilardotti era veramente un mago.
1: Ma ascolta, io sono andato proprio gli ultimi giorni di sua vita e mi ricorderò sempre la frase. Mi ha detto: Vittorio, adesso so cosa vuol dire star da questa parte della sedia. L'ultimo, purtroppo, va bene. Ma favoloso.
0: Niente, così. Favoloso. Sì, è vero. Mia mamma anche lei lo adorava. Allora, a Parma c'è stata un'emergenza pirati della strada, due persone addirittura, un pedone e un ciclista. E sono stati investiti uno in via Rossi e uno in via Goito. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale, non sono in pericolo di vita, però i due diversi automobilisti sono scappati senza prestare soccorso. Cioè due in una giornata, veramente, vabbè. Poi invece c'è una bella notizia per quanto riguarda quel ragazzino che era gravissimo, lottava fra la vita e la morte, quello caduto in bicicletta, il tredicenne in cittadella, e il ragazzino invece adesso è uscito dalla rianimazione, meno male, insomma, così poverino potrà riacquistare la sua vita normale. E poi c'è stata una rissa in via D'Azeglio, anche qui sono volati bidoni, altri oggetti, bottiglie, insomma sono arrivate le forze dell'ordine, ormai è vero, un vero e proprio far west. E per quanto riguarda Parma invece c'è un boom di singole stanze che vengono affittate tramite le agenzie per studenti e anche lavoratori che arrivano da fuori città. E, praticamente in 7 anni questa crescita di queste singole stanze è aumentata del 120%, quindi insomma un salto veramente enorme. C'è stata poi invece una truffa dei finti carabinieri, no? Che si presentano.

0: postazioni già presenti e invece saranno installate altre 12 telecamere. E praticamente da una parte saranno utilizzati i sistemi OCR, che sono destinati al controllo del traffico e delle autovetture circolanti con riferimento alla rete stradale. Dall'altra invece saranno potenziate le telecamere che sono dedicate alla sicurezza urbana. E queste qui verranno collocate nei luoghi maggiormente frequentati, come i parchi e le aree considerate più sensibili rispetto alle possibili concentrazioni di attività illecite. A Fidenza invece oggi una bella notizia, è il grande giorno della piscina coperta di Via Togliatti che dopo un anno riapre battenti, dopo tante polemiche perché i lavori erano iniziati in ritardo, perché i corsi di nuoto saranno dovuti spostare in altri impianti natatori della provincia, insomma. Ci avevano marciato in tanti in questi lavori che però insomma tutto sommato servivano perché sono apportate veramente tanti migliori a questo impianto che veramente adesso insomma all'avanguardia e quindi da oggi riapre e riprenderanno tutte le attività regolarmente che si svolgono durante l'anno. Ieri sera nel broletto del Palazzo Municipale è andata in scena la cena dei cuochi di Borgo, un appuntamento del food fidentino della Gran Fiera. Anche qui più di 300 persone hanno partecipato e hanno assaporato le eccellenze dei cuochi locali in questa grande cena, fra l'altro benefica, che ricordiamo, il cui ricavato di quest'anno andrà all'Avis e al progetto Sfoglia Autentica che è sostenuto da Albatros e dalla Fondazione appunto Autismo. E poi è stato presentato il libro in piazza di Anselmi e Tonelli, un libro che ripercorre insomma i personaggi del commercio fidentino e che si va così appunto ad aggiungere alla ricca collezione di testi fidentini con dentro tanti richiami alla borghigianità. Per oggi è tutto, ci risentiamo e buona giornata.
1: Grazie Silvana, grazie infinite ed come sempre un redazionale dettagliatissimo come saranno i nati oggi. Intanto è San Bruno, perciò a tutti Bruno, anche se sono biondi, e alle brune, anche se sono bionde, buon onomastico e San Fede. Lo scopo dei nati oggi è di migliorare la vita di chi li circonda. Amano vivere in modo totale con routine quotidiane. È il loro peggiore nemico. Il rischio che corrono tuttavia è quello di indugiare facilmente nella ricerca di esperienze eccitanti fuori da ogni norma. La donna specialmente è capace di amare in maniera totale e non permettono che il matrimonio o le istituzioni sociali ostacolino i loro ideali romantici. I nati oggi sono amici apprezzabili, soprattutto per il loro indiscusso senso dell'umorismo. Il loro ottimismo non supera mai i limiti del buon senso e, malgrado la loro visione gioiosa della vita, nascondono un lato di caratteristiche ostico e chiuso. I pregi è molto ottimista e vivace, i difetti sensazionalista e chiuso molto in se stesso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì parziale o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in Appennino associati a locali rovesci. Perciò ci sarà uno zero termico a 3100 metri con temperature minime più 11, massime più 24. Venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, Grazie a

0: tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon martedì.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un giorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Ed abbiamo la musica, perciò è una radio che si rispetta, è la musica che la fa da padrona. E perciò un brano, sapete che questa mattina ho la musica anni 60, 70, 80, 90, arriveremo fino al 2000. Dopo, per me, non per tutti, è roba da dimenticare. Ed abbiamo un una canzone cui tengo particolarmente, la dedico a Pietro di Torino, il grande, veramente Pietro, immancabilmente, poi faremo la dedica oggi alle 13 col disco richiesta, gli dedico questo Cuore di un poeta. A me un brano che piace da matti. Gianni Nazaro.
6: Dipinge la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato a piangere

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci son le rose di mille primavere e la tristezza

un bambino e un gran poeta che insieme a te ho scritto che un grande amore non esiste più. Bellissime parole, hanno un concetto. Ed abbiamo 10 punti e Vogue Fashion. 10 punti Vogue Fashion per chi affronta uno scioglilingua. Scioglilingua, cioè io vi dirò una sola volta la frase, voi senza fare le corse me la ripetete senza sbagliarla. Scioglilingua. Chi vuole tentare, sono qui a disposizione. 10 punti, Vogue Fashion, un saluto a Nanda. Graziella, piacerebbe te, Graziella? No, insomma, io ci tento sempre, io ci tento. Poi al sabato a chi va a Touché, va a Touché. La domanda dello scioglilingua che comunque Tina sabato è stata bravissima. Ed abbiamo un altro capolavoro, viva questo genere di musica, viva la bellezza. In quanti, finita l'estate, avranno detto, uè, ci rivediamo l'anno prossimo, mi raccomando, stessa spiaggia, stesso mare. Pietro Tortina, pardon, Pietro Focaccia.

stessa spiaggia, stesso mare insieme a te. Vale 5 punti, non 3, non 2, ma 5. Sono rotondo e peccaminoso nello stesso tempo. A cosa corrisponde questo indovinello? Bello, intelligente, sono rotondo e peccaminoso nello stesso tempo. Un circolo vizioso. Era abbastanza appetibile e ringrazio voi che avete seguito con attenzione. Ed abbiamo il prossimo brano, logicamente, che è un qualcosa di meraviglioso. Lo metto ogni tanto, Elvis Presley, che io adoro. Io adoro specialmente in questa canzone. Ricordo il cantante, chi non lo sapesse, più famoso al mondo. È Elvis Presley con My Way, questa bella canzone scritta da Polanka.

Merita tutti questi applausi e ancora di più. È bravissimo Elvis Presley in una, per me, nelle due canzoni, una delle due canzoni per me più belle del mondo. Ed abbiamo adesso per voi del sabato tre premi e tre premi, sì, e 30 punti. Per voi non del sabato 5 punti. Chi mi dice il nome di un cantante al maschile che inizia con Milano? Chi mi dice il nome di un cantante al maschile che inizia con Milano? Chi mi dice un cantante al maschile che inizia con Milano? 5, 4, 3, 2, 1. Rimandiamo il gioco, però lo tengo a dopo. Per dopo questa canzone che vado a proporvi, rimaniamo nella musica. Bravissimo Nico Fidenco con questa canzone. Una canzone che ha lanciato lui, molto bella, Waterskey, Nico Fidenco.

What a Sky, bellissimo brano del grande Nico Fidenco. Ed abbiamo il ritorno del Condor. Guardiamo se indovinate il nome di un cantante al maschile con la iniziale M. Milano. Monza.

0: Allora, era un cantante facilissimo. Tagliamo la testa al torrone. Ecco, forse c'è la telefonata. Speriamo che sia la vincitrice. No, era Robertone, il dormiglione che si è svegliato fin troppo prestone. Eccolo qua. Qual è il cantante battezzato? Niente di difficile.
1: Il
0: Come?
1: cantante battezzato è Modugno.
0: Modugno, il cantante, sentiamo chi è. Pronto? Sempre lui. Si è svegliato. Si è svegliato l'Obeltone. Si è svegliato. Dedichiamo a Roberto come passa il tempo. Venditti, Camaleonti, Dic Dic insieme.

eravamo pazzi dell'America, premettiamo, prima di Trump, dopo disastro.

0: i cappuccioni maestri di Sanremo dell'epoca, cappuccioni, veri geni, l'hanno scartata, lo ripeterò sempre, impressa mi è rimasta, questa canzone scartata la prima serata. Cappuccioni, maestri, definiscono maestri, gente che non sa neanche cos'è un pentagramma, ed scartare questa canzone, che poi ha avuto un successo enorme, forse il successo più grande di quel Sanremo degli anni 90. Vale tre punti. Chi mi sa dire regista, io lo so benissimo, del film Il Padrino, film con Marlon Brando. Famosissimo regista. Te li do. Anche se è proprio a 15, dai.
1: Coppola.
0: Francis Coppola. Il grande, grande Francis Coppola. Bravissimo. Ford Francis Coppola. Tre punti per Latina. No, dov'è il libro? Prendiamo il libraccio. Il libro per Tina, 36, 37, 38, Francis Ford Coppola. Era facile, facile, facile, proprio di una facilità enorme. È un film famosissimo anche per la colonna sonora bellissima di mamma mia mi sfugge il nome, di un grande maestro, grande maestro.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
1: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

oggi, ricordatelo, Calicantus chiuso per riposo settimanale. Come chiamiamo in dialetto la pianta del grano turco? Come chiamiamo, vale un punto, è facilissima. Come chiamiamo in dialetto la pianta del grano turco?

0: Ecco il punto, Silvana, sì.
1: Melgas.
0: El Melgas, latina per nome senz'altro di Ubaldo, indovina, era facile. El Melgas, si chiama la pianta del Gran Turco. Ed abbiamo un punto meritatissimo a Latina che va a 4. Siete tutti 4, Silvana, Tina, Erika. Siete tutte a 4. Ed andiamo, torniamo alla musica. El Melgas, la pianta del Gran Turco. Bravo Ubaldo. Ma magari lo dicono anche nel Piacentino, magari, poco conta, l'importante è che la risposta sia esatta. Ed abbiamo una canzone molto bella, come quelle canzoni che erano una volta in essere ed emergevano come i funghi adesso, come i funghi emergono grandi stupidate. Passiamo a lei, Connie Francis, con Una notte così.

Allora, guardiamo se siete ballerine, come non dubito, come avreste ballato questa canzone? Ballabilissima, eh? È una canzone ballabilissima, una notte così. Due punti. Come avreste ballato una notte così? Due

Questo è un begin, un super begin. Non siete molto ballerini ed andiamo con altra canzone bellissima, Sophie Marceau ed il grande François Valéry con Dream in Blues, altra bellissima colonna sonora.

0: Canzone bellissima, sapevo benissimo, ma ho evitato di dirlo nella domanda del padrino, bravissima Latina. Tina, allora, sai dirmi chi è il famoso compositore della musica del padrino? Fuori tempo, dimmi.
1: Nino Rota.
0: Nino Rota, fuori tempo però stavolta. Proprio per 2 secondi fuori tempo. Dovevi mangiare il foglione. Come non detto. Dovrebbe essere un gioco di domanda-risposta. Vi do un po' più tempo ma era scontato. Domanda. Nino Rota, che ha fatto tante, uno insieme al veramente al grandissimo, meraviglioso compositore di colonne sonore, che poi lo faremo. Ed andiamo, grazie Tina, andiamo con il brano molto bello, brano bellissimo di Gianni Bella. Non si può morire dentro.

Parliamo di un altro grande regista americano. Prima sapete che Hollywood è Hollywood, perciò è tutta l'America che conta, si è ribellata a Trump. Non un attore è amico di Trump, non uno. Ma sapete dirmi il nome di un altro regista? Dopo Francis Ford Coppola. Quale può essere il nome di un altro grande regista? Scorsese. Come si chiamava il famoso regista Scorsese? Martin Scorsese, era anche facile da ricordare. Ed abbiamo altra bella musica, anzi direi bellissima, Bobby Solo. Se piangi, se ridi. Decidete.

era l'ultimo brano in programma. Abbiamo, dicevo, l'ultima domanda che vale un punto, è spontanea, anzi, mettiamo solo tempo 10 secondi, non 15, proprio a domanda risposta. Perciò 10 secondi per dirmi l'esatto contrario di solatio.

0: Qual è l'esatto contrario di solatio? Esatto contrario di solatio. Allora, la parola più difficile è bacio, con l'accento sulla i. Bacio, oppure ombroso, all'ombra, è il contrario, di solatio, che è al sole. Ed andiamo con un attimo di pubblicità, poi ci sentiamo per Salso e Fidenza.
1: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte

Silvana il Vappel vi chiede chi era il noto imprenditore fidentino precipitato sul Sasso Lungo. Noto imprenditore fidentino caduto sul Sasso Lungo. Salso Maggiore, dove era la... No, l'ho già fatta, chiedo scusa, perciò andiamo di nuovo con Salso, era quella di ieri, dove aveva la sede la cassa, la Banca Emiliana. Mentre invece faccio subito una domanda molto facile. Dov'era a Salso Ferramenta Marchelli? È un mero ricordo da almeno 30 anni.

noto imprenditore fidentino precipitato sul Sasso Lungo, dove era a Salso Ferramenta Marchelli.

0: E gol che arriva.
1: Era lì prima del mercato.
2: Esatto.
0: Esatto, Enrica. Era proprio a un passo dal mercato di Sanso, a un passo. Fidenza, attendiamo un attimo. Intanto do il punto a Enrica. E Sanso va a 5. Enrica ne ha 5 appunto. Uno ce l'ha anche la nostra Nella. L'imprenditore era Marcello Adorni. Marcello Adorni, non Marcello Botti. Qui mando un saluto che mi sta ascoltando, che era un noto pasticcere. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 di nuovo con voi. Ciao a tutti.

0: Ariete, la vostra possessività non darà agli altri spazi necessari ad esprimersi. Questo non gioca a vostro favore. Cercate di contenervi e limiterete i danni. Grande serata con amici del cuore. Toro, la possibilità di realizzare grandi affari oggi vi farà perdere la testa. Attenzione, potreste commettere errori ai quali sarebbe praticamente impossibile rimediare. Gemelli, la felicità delle persone che vi stanno intorno vi renderà molto disponibile a dialoghi e conversazioni sui quali ieri non avreste assolutamente discusso. Cancro, ottime possibilità per chi cerca lavoro o per chi vuole cambiarlo. La vostra personalità influenzerà in modo positivo chi voi volete. Leone, il vostro partner non vi ha assolutamente trascurato. Siete voi che vedete mostri ovunque. Rilassatevi e tutto vi apparirà più chiaro. Vergine, ancora un incontro importante per oggi che riuscirà ad occupare per tutto il giorno la vostra mente. La persona che avete vicino non merita la vostra stima. Bilancia, l'allegria che vi ha preso fin da questa mattina vi possiederà per tutto il giorno. La persona che più vi interessa vi noterà e vorrà intrattenere con voi conversazioni strane. Scorpione, se pensavate ad un investimento anche modesto, rinunciatevi, il vostro momento non è ancora arrivato. Sagittario, grande confusione in voi per quanto riguarda i sentimenti delle persone più vicine. Molta chiarezza per il vostro lavoro e grandi soddisfazioni economiche. Capricorno, tutto quest'oggi è partito male, ma voi riuscirete a prendere in mano la situazione. La serata sarà per voi particolarmente fortunata. Se potete giocare, le vostre vincite sono quasi sicure. Acquario, non trascurate la casa e i suoi affetti. Oggi più che mai hanno bisogno di voi. Il lavoro scorre tranquillo e le soddisfazioni, anche economiche, non tarderanno. Pesci, anche per oggi tutti i progetti che avete in mente non sono da considerare. Passate la vostra serata in famiglia e preparatevi per affrontare domani un sacco di problemi.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!

0: ristorante Birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
2: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash.
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece Dana. Dana, cos'è Dana? Un cagnolino meravigliosamente meraviglioso, meticcio, taglia media, un anno circa, diciamo salvato da una situazione difficilissima. Giocherellone, chi vuole adottare Dana? Empa, adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche nuova new entry, tenero cucciolo, 4 mesi, ricordiamo è una cucciolata sfortunata ma davvero meravigliosa, mamma è un bassotto e il papà è sconosciuto, futura taglia piccolissima. Chi vuole adottare questo tenero cucciolo, 347 03 61 628, Empa adozione Parma. Ricordiamo che Calicantus è chiuso per riposo settimanale come ogni martedì. Calicantus il è fermo, è chiuso, perciò, ma questo non preclude che da Calicantus come sempre c'è tutto il meglio e quello che più conta, da Calicantus il meraviglioso pensiero del giorno. Fai del bene e dimenticalo, tanto per primo lo dimentica chi lo riceve, è vero.

0: Eccoci qui, buongiorno.
1: Ciao Silvana, sempre pronti. Ecco.
0: La tua voce è migliorata, io ho raffreddore.
1: Va bene, dai. Sono le piccole malattie di stagione.
0: No, ma sono i balzi, al mattino 6-7 gradi, dopo 25, il solito.
1: Ma a parte stamattina 13 gradi, 13 alle 7.
0: Sì, sbalzi.
1: Enorme.
0: Dopo... insomma la voce, la gola e il naso ne risentono
1: sì,
0: la tua è quasi, dai, diciamo al massimo,
1: sì, è con fumetti.
0: Ma stamattina ho preso dell'occhio cinese del naso.
1: Fumetti che mi viene due palle, ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti ma sono veramente favolosi. L'ha consigliato quel otorino che è scomparso, di Fidenza.
0: Mandy Lardotti,
1: bravissima, meraviglioso.
0: Anche con mia mamma ci beccava molto.
1: Ha portato il grande grande Vezzani. Giuliano, ciao Giuliano.
0: Mandy Lardotti era veramente un mago.
1: Ascolta, io sono andato proprio gli ultimi giorni di sua vita e mi ricorderò sempre la frase. Mi ha detto: Vittorio, adesso so cosa vuol dire star da questa parte della sedia. L'ultimo, purtroppo, va bene. Ma favoloso.
0: Niente, così. Favoloso. Sì, è vero. Mia mamma anche lei lo adorava. Allora, Parma, c'è stata un'emergenza pirati della strada, due persone addirittura, un pedone e un ciclista, e sono stati investiti uno in via Rossi e uno in via Goito. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale, non sono in pericolo di vita, però i due diversi automobilisti sono scappati senza prestare soccorso, cioè due in una giornata, veramente, vabbè. Poi invece c'è una bella notizia per quanto riguarda quel ragazzino che era gravissimo, lottava fra la vita e la morte, quello caduto in bicicletta, il 13enne in Cittadella, e il ragazzino invece adesso è uscito dalla rianimazione, meno male, insomma, così poverino potrà riacquistare la sua vita normale. E poi c'è stata una rissa in via D'Azeglio, anche qui sono volati bidoni, altro oggetto, i bottigli, insomma sono arrivate le forze dell'ordine. Ormai è vero, un vero e proprio far west. E per quanto riguarda Parma invece c'è un boom di singole stanze che vengono affittate tramite le agenzie per studenti e anche lavoratori che arrivano da fuori città. E, praticamente in 7 anni questa crescita di queste singole stanze è aumentata del 120%, quindi insomma un salto veramente enorme. C'è stata poi invece una truffa dei finti carabinieri, no? Che si

0: postazioni già presenti, e invece saranno installate altre 12 telecamere. E praticamente da una parte saranno utilizzati i sistemi OCR, che sono destinati al controllo del traffico e delle autovetture circolanti con riferimento alla rete stradale. Dall'altra invece saranno potenziate le telecamere che sono dedicate alla sicurezza urbana, e queste qui verranno collocate nei luoghi maggiormente frequentati come i parchi e le aree considerate più sensibili rispetto alle possibili concentrazioni di attività illecite. A Fidenza invece oggi una bella notizia, è il grande giorno della piscina coperta di via Togliatti, che dopo un anno riapre battenti, dopo tante polemiche perché i lavori erano iniziati in ritardo, perché i corsi di nuoto saranno dovuti spostare in altri impianti natatori della provincia, insomma ci avevano marciato in tanti in questi lavori, che però insomma tutto sommato servivano, perché sono state apportate veramente tanti migliori a questo impianto, che veramente adesso insomma all'avanguardia, e quindi da oggi riapre e riprenderanno tutte le attività regolarmente che si svolgono durante l'anno. Ieri sera nel broletto del Palazzo Municipale è andata in scena la cena dei cuochi di Borgo, un appuntamento del food fidentino della Gran Fiera. Anche qui più di 300 persone hanno partecipato e hanno assaporato le eccellenze dei cuochi locali in questa grande cena, fra l'altro benefica, che ricordiamo il cui ricavato di quest'anno andrà all'Avis e al progetto Sfoglia Autentica, che è sostenuto da Albatros e dalla Fondazione appunto Autismo. E poi è stato presentato il libro in piazza di Anselmi e Tonelli, un libro che ripercorre insomma i personaggi del commercio fidentino e che si va così appunto ad aggiungere alla ricca collezione di testi fidentini con dentro tanti richiami alla borghigianità. Per oggi è tutto, ci risentiamo e buona giornata.
1: Grazie Silvana, grazie infinite, ed come sempre un redazionale dettagliatissimo come saranno i nati oggi. Intanto è San Bruno, perciò a tutti Bruno, anche se son biondi, e alle brune, anche se son bionde, buon onomastico, e San Fede. Lo scopo dei nati oggi è di migliorare la vita di chi li circonda. Amano vivere in modo totale, con routine quotidiane. È il loro peggiore nemico, il rischio che corrono tuttavia è quello di indugiare facilmente nella ricerca di esperienze eccitanti fuori da ogni norma. La donna specialmente è capace di amare in maniera totale, e non permettono che il matrimonio o le istituzioni sociali ostacolino i loro ideali romantici. I nati oggi sono amici apprezzabili soprattutto per il loro indiscusso senso dell'umorismo. Il loro ottimismo non supera mai i limiti del buon senso, e malgrado la loro visione gioiosa della vita, nascondono un lato di caratteristiche ostico e chiuso. I pregi è molto ottimista e vivace, i difetti sensazionalista e chiuso molto in se stesso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì parziale o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani in Appennino associati a locali rovesci. Perciò ci sarà uno zero termico a 3100 metri, con temperature minime più 11, massime più 24. Venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutti

0: alla FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon martedì.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 cata da che il pa?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: Tu non sai quante volte avrei voluto tornare da te, quante volte, ma dopo tutto quello che ho fatto,

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Vighi Fratelli, in via Reggio 31,

0: Arma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto

amore in questa città. Piano piano si spegne, nemmeno lo sa. C'è un amore che muore in questa città, come un fiore sbiadito colore non ha. La gente passa e va e non ti vede mai. A casa torna e poi sono stanca.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 6 ottobre.
1: Oggi la Chiesa celebra San Bruno Patriarca, nato a Colonia, fondatore dell'Ordine dei Certosini, morto nel 1101 a Serra San Bruno in provincia di Catanzaro.
0: Tanti auguri a tutti i Bruni.
1: Il nome personale Bruno, quasi sempre maschile anche se esiste una forma femminile ma molto poco usata, deriva sia come significato che come forma dall'aggettivo bruno, cioè di colore scuro tendente al nero.
0: Sia l'italiano Bruno che la sua forma francese derivano dal germanico Brun, forse legata a certi soprannomi di soldati di ventura tedeschi. Da parte nostra auguriamo a tutti i Bruni una bella tintarella fuori stagione.

0: Oggi è una giornata di grande rilievo, soprattutto per quanto riguarda lo sport e l'arte.
1: Il 6 ottobre 1965 ci fu la prima mondiale del film di Federico Fellini, Giulietta degli Spiriti. Nato a Rimini nel 1920, il grande regista romagnolo cominciò a lavorare per la radio nell'immediato dopoguerra, poi per il cinema come sceneggiatore.
0: Scrisse il copione per Roma città aperta, considerato il capolavoro di Roberto Rossellini, e collaborò alla stesura di un'altra dozzina di sceneggiature cinematografiche. Esordì nel 1951 con il film Luci del Varietà.
1: I suoi film più celebri sono I Vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita e l'indimenticabile Otto e mezzo.
0: E ora passiamo a un personaggio che ha tutti i diritti di avere la testa fra le nuvole.
1: Il 6 ottobre 1873 l'americano Donaldson lascia New York a bordo di un pallone ad aria calda con l'intento di atterrare in Europa. Ma appena a 400 miglia dalla costa, una violenta tempesta lo spinge a sud e lo costringe ad atterrare nel Connecticut.
0: C'è chi vola con i palloni ad aria calda e c'è invece chi preferisce volare a bordo di una macchina di Formula 1, come il pilota brasiliano Emerson Fittipaldi alla guida della sua McLaren Ford.
1: Il 6 ottobre 1974 si tenne il Gran Premio degli Stati Uniti, svoltosi sulla pista di Watkins Glen. Fittipaldi si classifica quarto ed ottiene il punteggio per essere incoronato campione mondiale di automobilismo.
0: Lo svizzero Clay Regazzoni, a causa di noie al motore, arriva undicesimo. E pensare che era in testa a tutte le classifiche alla pari con Fittipaldi. Sono già 10 anni che la Ferrari insegue invano il titolo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 6 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti e grazie di esistere. A questo mondo vi auguro di rimanere il più possibile a questo mondo, perché insomma non tutti, zia Maria Teresa, una delle prime, dice qui ci sto bene, si starà pur male al mondo, però di là non so come sarà. Parole di zia Maria Teresa. Un buon appetito a tutti, un ben ritrovati a tutti ed grazie di esistere. Cominciamo subito intanto, oltre che a zia Maria Teresa, all'amica Enrica che ho visto questa mattina, sempre grande signora, alla Marco, l'amico Andrea che ho visto questa mattina, poi partirò appunto con lui e con la Antonietta, l'Anna, ho visto anche l'Anna, Giuseppe Cattaneo, i tanti amici che erano un po' preoccupati per non vedermi. Hai spento la radio, mi hanno detto. Abbiamo Erika, ciao, sempre all'altezza di ogni situazione, veramente. Ed abbiamo, dicevo, adesso supera questo test. Sai dirmi dov'era la prima agenzia SIAE, Salso Maggiore? Facilissimo, eh? Solo uno potrebbe saperlo, come ho visto che in tanti sapete la storia, interrogandovi singolarmente, la storia di Salso la conoscete benissimo. Perciò bravi e grazie. Sapete dirmi almeno dov'era la prima sede SIAE Salso, quando Salso era Salso? Quando Salso era Salso? È inutile dirlo. Ultima sede, ve lo dico io, via Coppelli, dove aveva il negozio da parrucchiere Flavio, estetista Enrica, perciò lì, proprio in via Coppelli, è stata l'ultima sede SIAE. Ma la prima? Ta-ta-ta-ta! Ed abbiamo per Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. E passiamo a ci vuole orecchio. Chi mi dice il titolo di questa stupenda, meravigliosa canzone che vedo l'ora di dedicarla a Pietro di Torino?

E intanto dimenticavo stamattina di dirvi che l'operetta di domattina è un'operetta troppo bella. L'operetta di domattina vale la pena di ascoltarla, perché anche i più acerbi d'operetta conoscono e l'apprezzano. Stamattina, come avete ascoltato, c'è stata la famosa contessa di Maritza, mentre invece domattina ci sarà addirittura la danza delle libellule. Bellissimo, quante belle romanze, la danza delle libellule, domattina, 8:30. Ed abbiamo invece il rumore, sentiamolo.

Bene, riassumendo, sono 21 punti per la SIAE, ultimo, sede via Copelli, come è stata la seconda sede dell'Otto a Salso. Via Copelli è famosa per le sedi, è vero? Seconda sede dell'Otto, poi la terza in via Loschi. Abbiamo invece il rumore, sono ben 42 punti, 42 punti. Non parliamo del Salso Fidenza e del Disco Quiz che prevede 50 punti e 3 premi. Vado a completare l'almanacco di oggi.

E già fin da ora vi dico che oggi è una triste data. Domani darò dei criminali assassini a tutti i terroristi del mondo. Dio voglia muoiano nel peggiore dei modi. Per quello che hanno fatto il 7 ottobre, sarà domani comunque. Oggi è la vigilia di quella cosa che mi ha toccato. Oggi è Sant Bruno, sacerdote e monaco. Di Nincunus mia von. Perciò tiriamo. Ah no, si taglia la barba. Non si è tagliato la barba, è un altro personaggio. Da quando si è fatto crescere la barba non l'ho mai più guardato. Prima lo stimavo tantissimo. Chi nasce oggi, seppur tradizionalista negli interessi collettivi, avrà una vita piena di sfide esaltanti. Veniamo invece alla frase del giorno: non c'è inferno più atroce che il fallimento di un grande scopo. Jean Ketz. Gir la pagina, il sole è sorto alle 7:25, tramonterà alle 18:57, luna calante. Si leva alle 2:19, cala alle 17:03. Proverbio del giorno: una chiave d'oro, il denaro, apre tutte le porte. Cioè il denaro veramente, lo vediamo, gli sporchi politici corrotti, quanti soldi riescono ad incassare indebitamente e ne prendono solo la minima parte i nostri giudici. Cosa del giorno? La porta dell'inferno, ricordiamo della era dantiana, e il suo vergine creativa, sono del 71 nel deserto del Kurikam di Eme Semninfrega. In due, la porta dell'inferno e la porta del paradiso. Io so qual è la porta del paradiso. 1989 a Parigi apre i battenti il Moulin Rouge, celebre cabaret, il più celebre cabaret di Montmartre a Parigi. Chi non conosce il Moulin Rouge non ha mai vissuto una vita di mondanità.

potete adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma,

Abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre
comodamente.

0: Conte, ricordiamolo, che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece Dana. Dana, cos'è Dana? Un cagnolino meraviglioso, meticcio, taglia media, un anno circa, diciamo salvato da una situazione difficilissima. Giocherellone, chi vuole adottare Dana, Empa, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche nuova new entry, tenero cucciolo, 4 mesi, ricordiamo è una cucciolata sfortunata ma davvero meravigliosa, mamma è un bassotto e il papà è sconosciuto, futura taglia piccolissima. Chi vuole adottare questo tenero cucciolo, 347 03 61 628, Empa Adozione Parma. Ricordiamo che Calicantus è chiuso per riposo settimanale come ogni martedì. Calicantus il è chiuso, perciò, ma questo non preclude che da Calicantus, come sempre, c'è tutto il meglio e quello che più conta, da Calicantus il meraviglioso pensiero del giorno. Fai del bene e dimenticalo, tanto per primo lo dimentica chi lo riceve, è vero. Sante parole, zia Lucia, fai del bene e i primi a dimenticarlo sono chi ha ricevuto il bene. Conte Schleider non fa un passo indietro. Ho parlato a Schleider, Conte ha detto una cosa sacrosanta. No, Conte, no, Schleider come Presidente del Consiglio, ma dice Conte, ho proposto una terza persona, ma dipende chi ha proposto, Conte, è vero? Loro si tolgano, diciamolo, dalle palline degli occhi e facciamo una terza persona, guardiamo se va un po' meglio per il voto in primavera. Dice Conte sempre, bisogna essere pronti, pronti per il voto. Ricordiamolo che Task Force domenica di energia, perché sarà una domenica basata sul risparmio energetico. Abbiamo invece ancora Pietro che mi sta ascoltando, donna e il suo compagno uccidono l'ex di lei, albanese, 55enne, trovato morto a Torino. Viva l'Albania, viva gli stranieri che arrivano qui. Ed andiamo con, però in Albania abbiamo un centro ritrovo, un albergo a 5 stelle per gli immigrati che non hanno certo i nostri bisognosi italiani e i nostri bisognosi anziani, loro ce l'hanno. Non è un 5 stelle, ma un 3 stelle lusso, quello senz'altro. Ed è una notizia: da domani arriva il brutto tempo. Ci saranno dai 7 ai 9 gradi in meno, temperature in picchiata sulla media stagionale, perciò preparate il riscaldamento, preparate tutto quello che volete. Sono notizie che poi darò alle 14:30. Andiamo col tempo ad man. Sarà mercoledì, la lirica alla grande, parzialmente nuvoloso al mattino con nubi in aumento, tardo pomeriggio inizierà a piovere e saranno su tutto il territorio con un abbassamento repentino delle temperature, saranno meno 11 le minime, più 22 le massime, venti deboli. E qui l'Anna non mi ha mai più comunicato i venti da dove spirano. Anna, sei imperdonabile, eh? Sei un ufficio meteorologico che è il Gazekamian. Venti deboli, ma dove mi arrivano i venti? Anna, se non me lo dici, continuo a dire venti deboli, come c'è scritto qui. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data loro.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo il primo brano di oggi per Andrea. Stamattina siamo stati insieme con l'amico Andrea per l'Antonia, la grande, grande Antonia, la mamma di Andrea, adorabile ascoltatrice della radio, Alessandra Dei Pù. È un brano bello, ma bello è dir poco.

diciamo che un Pietro capo lavoro i Pooh all'epoca hanno fatto un vagone di canzoni bellissime come questa, ma proprio bellissime. Andrea, grazie, grazie di tutto, grazie della lunga chiacchierata di questa mattina. Un saluto ad Antonia ed andiamo con la domanda che vale 10 punti. Vale 10 punti e un vocal question dell'amica Nanda. Chi affronta una scioglilingua? Chi ha il coraggio di affrontare uno scioglilingua? Graziella, piacerebbe tanto, tanto, tanto toccasse a te. Graziella, chi affronta uno scioglilingua? Io leggerò la piccola frase, piccolissima, Voi, senza interruzioni, dovete fare altrettanto. Chi ha il coraggio di affrontare, sapete che gli indovinelli sono tutti corti, come i 33 trentini che andarono tutti 33 a Trento trotterellando, e perciò cose comuni. Finora non c'è stato solo bravissima, bravissima Tina, cui gli è toccato e ci sarà al sabato sempre un scioglilingua. Niente, nessuno ha il coraggio di affrontarlo. Ed andiamo con Carlina. Carla, un saluto a te, a Francesca, un saluto a Giovanni, grande Giovanni, e un saluto al grande Vittorio, con quella bellissima rosa blu di Michele Zarillo.

0: accorgo adesso che passo dopo passo se ne sta andando via. Vale, poi concluderò la prima parte con la domanda facile facile. Adesso vi chiedo, vi do due punti per chi mi dice, è un indovinello stupido e bello, cosa puoi scrivere sulla tua tomba? Dieci. Cosa puoi scrivere sulla tua tomba? Venti. Cosa puoi scrivere? Eccolo qui. 30.
1: Dimmi. Niente. Scrive la morte.
0: Brava Enrica. Brava. Mi concedete alla Enrica di darci due punti, perché vi garantisco che Enrica me lo concedete, non ha social e quant'altro. Come fa uno a scrivere sulla sua tomba se è morto? Era facile. Brava Enrica, tre punti, 4, 5, è morto. Cosa può scrivere uno sulla sua tomba? Niente, perché è morto. Gli altri che scrivono ho fatto scrivere. Andiamo con Rosanna, ascoltiamola.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittoria, sono Rosanna.
0: Bene, ecco qui Rosanna che dedica a tutti, in particolar modo a Diletta, Ti amo di Umberto Tozzi.

0: Ti amo, ti amo, ti amo, per Rosanna. Ed abbiamo dedicato a Donatella, Diletta, chiedo scusa, Diletta chiama la Rosanna, se no mi fa venire due palle degli occhi così. Sai cosa vuol dire due palle degli occhi, eh? Io sono educato. Abbiamo il quiz, diciamo, di fortuna. Sapete dirmi, questa telefonata arriva proprio al momento giusto, questa telefonata proprio arriva di un'intelligenza enorme al momento giusto, ecco, meno male che ha appoggiato. Allora abbiamo la domanda facile, sapete, c'è 11 possibilità di sbaglio, una di vincita. Per voi da sabato 3 premi e 30 punti. Per voi non del sabato avete 5 punti. Chi mi dice un mese dell'anno? Che mese avrò battezzato? Che mese avrò bezzè? Anche se non sono un prete, ho battezzato un mese.
1: Novembre.
0: Ce n'è uno di novembre, ce n'è uno in tutto l'anno. 5. 4. Eccolo qua.
1: Dicembre,
0: pensate che mese ho battezzato. Sentite? No, è questo. Sbagliavo il tasto, è colpa mia.
2: Allora, il mese battezzato è... Allora, il mese battezzato è ottobre. Allora, il mese battezzato è ottobre.
0: Allora, il mese... Sì, basta, te bella ruta al Bali. Ed andiamo un attimo con la pubblicità, poi tutti dialettiamoci.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Allora, interrompo un attimo la pubblicità per mandare, l'ho mandato in onda 4 volte, non una, è 4 volte, ho mandato in onda il mese, 4 volte, Silvana mi diceva che non ha sentito, o non si è sentito. Ecco, qui è ancora impostata. Allora, il mese battezzato. Allora, in effetti non è che si senta molto bene questo registratore, da alziamo. Io qui con la cuffia sento molto bene.
8: È ottobre.
7: Ecco qui. Adesso allora, ho alzato al massimo.
8: Il mese battezzato è
7: ottobre. L'ho messo comunque in onda 4 volte. Magari scusatemi se non avete sentito molto bene, lo ripeto, è impostato.
8: Il mese battezzato è ottobre.
7: Perfetto, continuiamo con la pubblicità.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
9: Sceriffo,
1: Net metteste che bei micon una volta che fa cinque il fornere al parola?
9: Ma no, ma de cinque è dal che il pan?
10: Ma no, de cinque è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
11: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
11: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: Vale un punto, poi se qualcuno non ha sentito magari come è stato per Silvana il mese battezzato che è ottobre, era ottobre, avete detto novembre e dicembre, cancello tutto come faccio di solito, ma l'ho ancora impostato, sentite per se si è sentito male, se magari si è sentito male come un po' è la mia voce in questi giorni.
8: Allora, il mese battezzato è ottobre.
7: Boh, se no cancello. Sentiamo chi è che interrompe. Dimmi. Dimmi. Cinque telefonate. Cinque. Ha rotto le palle cinque volte, chiunque sia, sempre le palle dagli occhi, per l'educazione la sceriffa me l'ha insegnata tanto, l'educazione, cinque volte. Ed abbiamo, come diciamo in vernacolo, una persona, ma attenzione, aggiungo, per aiutarvi, si dice più che altro a una persona, a chiunque, ma più che altro a un bambino molto, molto scaltro, molto furbo. Come diciamo in dialetto? No, è due punti, non uno, due. Dato che non c'è ancora stata telefonata, due punti. Persona, ma più che altro lo usiamo con i bambini, molto, molto furba, scaltra. noi diremmo non sa vune più che il diaul. Eccolo, due punti di do, eh?
13: Allora la bella di sé.
7: Eh no, ma non è mica quella, eh? Enrica, pensi che abbia detto la parola? A uno che ne sa più del diavolo, è una traduzione che ho voluto fare per da, come diciamo, eccolo qui, due punti, le...
13: Mangia il
7: fuoco, si dice anche, si dice in tanti modi. Bravissima Enrica, bravissima Silvana, brave, brave, brave. Però mi manca in un'unica parola, specialmente detto, ma ad un adesso a un adulto, diciamo il mangia il fuoco. Si dice solo a un bambino, è vero? Perciò è l'equivalente, perciò come le medicine in farmacia, è l'equivalente per dirmi, come diciamo ad un adulto, o meglio ancora a un ragazzo, un bambino, che è molto scaltro o molto furbo. 5, 4, 3. Vi aiuto poi, vi do un punto solo. 3, 2, 1. Allora, vale un punto, lo diciamo in particolar modo, può giocare sia Latina, sia, pardon, sia l'Erica sia la Silvana, è riservato a loro due, che hanno tentato con la domanda. Ad un ragazzo, che a un bambino, che non bisogna farsi vedere ad amoreggiare perché è già preparato. È molto furbo in quel campo lì, molto progredito. Di avò di tutan, è vero, eh? Diciamo un punto, perché vi ho dato un bel aiuto. Cinque. Eccolo qui, il punto lo do, eh? Bravissima Silvana, non avevo dubbi, l'Enrica non c'è arrivata. Sta attenta perché le smalisce la botta, eh? Di tu cammi il cul perché le smalisce il sottut. Smalisce, è vero? Un punto per Silvana che avanza, 5, bravissima, brava. Brava, brava, non ho dubbi, non avevo mai avuto dubbi ed era anche molto, molto facile. Ed andiamo con la prossima canzone che è per Pietro di Torino. Leggo. Allora, ciao Vittorio. Per te e tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate, un saluto, un buon martedì allo staff, a Mirella a Roberto Boerio, a Mirella Di Tamiano e naturalmente anche alla mia cucciolotta, bellissima cucciolotta dell'amico Pietro. Perciò a tutte queste persone un brano molto bello, brano indicibilmente bello che ha solo Radio Monte Canate. Questo è un bacio alla mia età, è già smaliziato, Cifariello.

0: Dammi l'amore che puoi. È bellissimo per Pietro di Torino, cui mando un saluto. Vale un punto, regalo un punto. Perché gli spaghetti alla matriciana, sempre, arriva sempre, avete sentito, si infila in mezzo ai giochi. Perché gli spaghetti alla matriciana hanno questo nome? Ecco, un punto, regalo, un punto, eh.
1: La matrice
0: Amatrice cosa vuol dire?
1: è un paese.
0: E come? È un paese del famoso terremoto di Amatrice. Perché sono nati, Tina, ci vuol po', sono nati ad Amatrice, appunto, famosa per il famoso terremoto. Terremoto che si è scatenato. Brava Tina, che va a 39, Amatrice. Tutti chi non lo sa, recepiscono poco, è vero? Perché nascono, sono nati nella città di Amatrice. Amatrice. Abbiamo la norma di parola.
2: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ogni volta.
0: È di ieri che non l'ho messa, perciò prima, avanti tutto, chiedo scusa Claudio, ogni volta prima, avanti tutto, era la dedica di ieri per Silvana da Claudio. Ogni volta, no, non è quella di Silvestri. Eccola qui, trovata Vasco Rossi. Scusami Claudio.

0: Allora, stop alle vostre richieste. Ho due richieste ancora che vado a esaudire nell'ultima parte del mio programma. Grazie Pietro, sei sempre cordiale e gentile come non ho mai dubitato. Adesso vale 3 punti. Tina, abbiamo detto che ad Amatrice nascono l'amatriciana, i famosi spaghetti all'amatriciana. Mi sai dare la ricetta? 3 punti a chi mi sa dare Rieti. Sapete, Amatrice è in provincia di Rieti, nella provincia dove è nato il grande Lucio Battisti, chi non lo sapesse. Ingredienti degli spaghetti alla amatriciana. Facilissimo, eh? Vale 3 punti. Ingredienti per gli spaghetti alla amatriciana. Eccolo qui. Dimmi, hai letto? È fuori tempo, logicamente. Pronto?
1: Ti provo, guanciale. Tesorino.
0: Tina, alzami un po' la tua vocina. Guanciale, pecorino.
1: Salsa di pomodoro. Cosa ci manca? Non mi ricordo. La cipolla,
0: brava. Brava, hai detto tutti gli ingredienti fuori tempo, hai detto tutti gli ingredienti, è una ricetta, mancano se vogliamo gli spaghetti, quello è scontato. Allora gli spaghetti intanto, poi il quello che più conta, la pasta, il pecorino, sugo di guanciale, cipolla e pomodoro. Non sono i miei spaghetti. Nel modo di spaghetti alla bolognese e popoin, con quel nostro bel ragù. Andiamo con la pubblicità, ripeto, poi gli ultimi 2 brani.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo.

a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: ti vuole bene.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo coppia. Sentiamo la norma.
4: New message. All message. Play back.
1: Bene, andiamo con Amedeo Minghi.
5: Il mese che hai battezzato.
1: Ecco, poi l'ho rimesso. Abbiamo il grande Amedeo Minghi con La vita mia.

0: diciamolo, forse la canzone più bella di Amedeo Minghi. 1964. Nasce la prima bicicletta a ruote piccole. Il suo nome. Lo so anch'io. 1964. Nasce la prima bicicletta a ruote piccole. Perfetto, vale un punto, regalo facilissimo.
1: La Graziella.
0: La Graziella, la famosa Graziella, nasce nel 64, perciò 40 punti per Tina. Ed abbiamo Silvana con l'ultimo brano, Stop a tutte le richieste, che controdedica a Claudien, a Claudio, Perdutamente di Achille Lauro. Ultimo brano in programma.

Bene, andiamo con il nostro gioca sue, cioè il nostro ultimo appuntamento, poi qualche spot pubblicitario, dove mi è andato? Come mai non mi dà la sigla? Eccolo qui. Tè per due, io ho bisogno di un tè per due. Eccolo qui.

0: me, correggetemi se è un doppione, secondo me, ho già fatto queste domande. Comunque, come si chiama il... No, questa l'ho fatta sicuro. Sapete dirmi chi sono stati i gestori e anche del DJ del bar? Anche questa l'ho fatta. Secondo me le ho fatte tutte queste domande. Vabbè, ci sono anche tante domande salsesi fatte. Come si chiama il presidente dell'associazione Carristi di Fidenza? Secondo me l'ho già fatta. Secondo me, può darsi che mi sbagli. Dove era invece il cantinone? Anche questo l'ho già fatta. Dove era il monumento, dove è il monumento al genio a Salso, ai genieri che sono provvidenziali per la guerra, che sotto le bombe, sotto i cecchini delinquenti, costruiscono ponti e passerelle di salvataggio in ogni momento. Allora, nome del presidente Associazione Carristi a Fidenza. Dov'è il monumento? Il monumento invece al genio a Salso. Ecco Enrica.
1: Ascolta, mi sembra che sia lì il quartiere del Villini.
0: Esattissimo, proprio di fianco al cantuccio, è proprio di fianco al cantuccio, è lì c'è il monumento al genio. Il presidente Carristi di Fidenza è Luciano Mattei, perciò un punto a Salso che va a 6. Enrica, come sempre bravissima, le ha 6. Ci sentiamo fra un brano e poi ci sentiamo per il notiziario.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Notizie.
5: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto. la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi una delle cose più belle della vita, è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece Dana. Dana, cos'è Dana? Un cagnolino meravigliosamente meraviglioso, meticcio, taglia media, un anno circa, diciamo salvato da una situazione difficilissima. Giocherellone, chi vuole adottare Dana, Empa, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche nuova new entry, tenero cucciolo, 4 mesi, ricordiamo è una cucciolata sfortunata ma davvero meravigliosa, mamma è un bassotto e il papà è sconosciuto, futura taglia piccolissima. Chi vuole adottare questo tenero cucciolo, 347 03 61 628, Empa Adozione Parma. Ricordiamo che Calicanthus è chiuso per riposo settimanale come ogni martedì. Calicanthus il è fermo, è chiuso, perciò, ma questo non preclude che da Calicanthus come sempre c'è tutto il meglio, e quello che più conta da Calicanthus il meraviglioso pensiero del giorno: fai del bene e dimenticalo, tanto per primo lo dimentica chi lo riceve. È vero. Parole sacrosante, parole sacrosante. Fai del bene e dimenticalo. I primi a dimenticare sono quelli che hanno ricevuto il tuo bene. CONI ratifica Malagò commissario, perciò Malagò commissario della federazione, procedimento 1 del comitato olimpico, sono i passaggi molto importanti perché precludono stipendi da nababbi che vengono effettuati. Ed abbiamo invece Conte: con Steiner ci siamo incontrati anche altre volte, non abbiamo concluso niente, perciò non dicono niente di nuovo. Il campo allargato è un campo forse troppo largo, parte dagli elettori, la Schneider non fa un passo indietro. Io, dice Conte, ho proposto una terza figura, persona per al di fuori del sottoscritto e di lei, ma lei non ha accettato. Così ha detto Conte alla 7. Credo sia abbastanza probabile che in primavera ci siano le politiche motivo cui dobbiamo affrontarci prima per sapere chi. Io dico a Conte una cosa che magari sbaglio: chi ha più voti, il partito che ha più voti deve comandare lui e diciamo eleggere lui la premier, mi sembra giusto. C'è stato un
4: sit-in taxi a Napoli contro i rincari. Perciò l'attuale situazione è drammatica. L'ultimo consiglio comunale non ha raggiunto il numero legale per alcuni consiglieri bloccati proprio nel traffico cittadino, il sit-in davanti al municipio, senza taxi, per non creare disagi, sospendere il servizio, affermano. Insomma, non è una gran bella cosa quella che sta succedendo. Ed abbiamo Crans Montanà, Jessica Moretti, Moretti, proprietaria del Crans Montanà, dove scoppiò il rogo, indagato per la perdita di guadagno, causa i danni alla salute per la strage. L'assicurazione vaglia la pratica come prevede la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, chiesto alla procura il nulla osta per eventuali danni, in cui pensate, danni che chiede la Morelli, la Jessica Moretti, per il risarcimento per quello che è successo, dove vi fu una carneficina, obbligo di firma per il marito Jacques, che è in cella, accusato di averla menata, perciò l'ha picchiata. Triste storia, Svizzera. Donna e compagni o e compagno uccisi, arrestati presunti autori dell'omicidio di Mikkel Ruto, cittadino albanese, 55 anni, trovato con la testa fracassata in un appartamento a Torino. Sono l'ex moglie della vittima, il suo nuovo compagno, entrambi italianissimi, sono accusati di omicidio premeditato. Il 6 luglio carabinieri trovarono il corpo di in decomposizione, poi l'arresto della moglie 45enne, nuovo compagno 52, con il quale la donna intratteneva un rapporto già da tanto tempo. Come vedete, si uccide per poco in questa Italia, e qui non sono stranieri ma italiani che hanno ucciso uno straniero. Morti sul lavoro, Rimini, dove un operaio albanese è caduto da un'impalcatura secondo piano riportando ferite mortali. Eli soccorso, arrivato al Bufalini in gravissime condizioni, l'uomo si è spento questa notte. Impalcatura in cui l'uomo è caduto era stata montata per lavori di manutenzione ai cornicioni dei terrazzi. I dati INALI inizio dell'anno sono 482 i morti, perciò una carneficina sul lavoro, una vera e propria carneficina. Arriva il freddo, calano le temperature in tutta Italia, che andranno dai 5 ai 9 gradi in meno. È giallo per l'arcipelago, in Toscana, Treveneto, centro, sud, isole colpite dalle piogge. La nuvolosità si estende al centro-nord con precipitazioni anche in Sardegna, Sicilia, Calabria, piogge sparse ovunque. Temporali ovunque, miglioramento poi nel weekend. Perciò sarà un lieve miglioramento, vedremo se le previsioni saranno azzeccate. Massiccio attacco droni nella area di Mosca, perciò si calcola che non meno di 400 droni ucraini, viva l'Ucraina, un applauso, che ha cercato di colpire non civili come fa la Russia con l'Ucraina, ma postazioni che, di petrolio e quant'altro, che danno i soldi per foreggiare la guerra. 650 droni, il computo finale, sono entrati in suolo russo. Speriamo non ci sia nessun morto, specialmente civili, ma che distruggano quella Russia, che ormai è un Putin che è diventato arrogante e indicibilmente ignobile. Bulgaria, colpite due navi nel Mar Nero, una affondata, equipaggio disperso. Ma ci pensate in che mondo viviamo? Intanto gli Houthi hanno colpito lo scalo di Riyadh e una raffineria. Perciò, come vedete, vivere tranquilli non è più il compito di tutti noi. Ed abbiamo un'ultima notizia. Questa mattina grave incidente sulla linea ferroviaria Fidenza-Salso-Salso-Fidenza. Ha perso la vita una donna di circa 40 anni, ancora non è dato sapere il nome, non si sa se sia un atto voluto oppure, ripeto, una disgrazia, ma sarà difficile che sia una disgrazia. Tutto in prossimità del di Campore Salso Maggiore, in quella zona. Ancora tutto da verificare. Sta di fatto che una donna dall'apparente età di 40 anni ha perso la vita sotto il treno Fidenza Salso Salso Fidenza. Come sarà il tempo domani? Avremo intanto un mercoledì caratterizzato dalla lirica, domattina dalle 9 alle 10, parzialmente nuvoloso al mattino, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio, piogge inizieranno ad interessare i rilievi per poi estendersi su tutto il territorio. Zero termico, 3400 metri, temperature minime più 11, massime più 22, venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, da Audio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Arrivati, la voce della pubblicità,
3: la voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità su misura.
3: Monte Canale, pubblicità su misura.
4: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci e sassi.
3: Sta buono perché la mamma è il mal di testa. Perché la maestra è il mal di testa. Perché la zia è il mal di testa. Perché la portiera è il mal di testa.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Cuore matto che ti seguo ancora,
4: Pegaso? Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

ora dicono fosse un poeta che sapesse parlare d'amore.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest.

0: con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 61 83.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza.
1: pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

bella cosa sei, che dolce sogno sei, quando mi baci morire mi farai, tanto mi piaci, ma guarda gli occhi miei,

che bella cosa sei, quando mi guardi, arrendermi fai.

0: e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
6: Volare.
4: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, Tanner.

0: e cartucce stampanti, e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Radio Monte Canate.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 518611. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care.

0: nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 6 ottobre.
1: Oggi la Chiesa celebra San Bruno Patriarca, nato a Colonia, fondatore dell'Ordine dei Certosini, morto nel 1101 a Serra San Bruno in provincia di Catanzaro.
0: Tanti auguri a tutti i Bruni.
1: Il nome personale Bruno, quasi sempre maschile anche se esiste una forma femminile ma molto poco usata, deriva sia come significato che come forma dall'aggettivo bruno, cioè di colore scuro tendente al nero.
0: Sia l'italiano Bruno che la sua forma francese derivano dal germanico Brun, forse legata a certi soprannomi di soldati di ventura tedeschi. Da parte nostra auguriamo a tutti i Bruni una bella tintarella fuori stagione.

0: Oggi è una giornata di grande rilievo, soprattutto per quanto riguarda lo sport e l'arte.
1: Il 6 ottobre 1965 ci fu la prima mondiale del film di Federico Fellini, Giulietta degli Spiriti. Nato a Rimini nel 1920, il grande regista romagnolo cominciò a lavorare per la radio nell'immediato dopoguerra, poi per il cinema come sceneggiatore.
0: Scrisse il copione per Roma città aperta, considerato il capolavoro di Roberto Rossellini, e collaborò alla stesura di un'altra dozzina di sceneggiature cinematografiche. Esordì nel 1951 con il film Luci del Varietà.
1: I suoi film più celebri sono I Vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita e l'indimenticabile Otto e mezzo.
0: E ora passiamo a un personaggio che ha tutti i diritti di avere la testa fra le nuvole.
1: Il 6 ottobre 1873 l'americano Donaldson lascia New York a bordo di un pallone ad aria calda con l'intento di atterrare in Europa. Ma appena a 400 miglia dalla costa, una violenta tempesta lo spinge a sud e lo costringe ad atterrare nel Connecticut.
0: C'è chi vola con i palloni ad aria calda e c'è invece chi preferisce volare a bordo di una macchina di Formula 1, come il pilota brasiliano Emerson Fittipaldi alla guida della sua McLaren Ford.
1: Il 6 ottobre 1974 si tenne il Gran Premio degli Stati Uniti, svoltosi sulla pista di Watkins Glen. Fittipaldi si classifica quarto ed ottiene il punteggio per essere incoronato campione mondiale di automobilismo.
0: Lo svizzero Clay Regazzoni, a causa di noie al motore, arriva undicesimo. E pensare che era in testa a tutte le classifiche alla pari con Fittipaldi. Sono già 10 anni che la Ferrari insegue invano il titolo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 6 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Poi la la la la!
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate, non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece Dana. Dana, cos'è Dana? Un cagnolino meravigliosamente meraviglioso, meticcio, taglia media, un anno circa, diciamo salvato da una situazione difficilissima. Giocherellone, chi vuole adottare Dana, Impa, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche nuova new entry, tenero cucciolo, 4 mesi, ricordiamo è una cucciolata sfortunata ma davvero meravigliosa, mamma è un bassotto e il papà è sconosciuto, futura taglia piccolissima. Chi vuole adottare questo tenero cucciolo, 347 03 61 628, EMPA Adozione Parma. Ricordiamo che Calicanthus è chiuso per riposo settimanale come ogni martedì. Calicanthus il è fermo, è chiuso, perciò, ma questo non preclude che da Calicanthus come sempre c'è tutto il meglio, e quello che più conta da Calicanthus il meraviglioso pensiero del giorno: fai del bene e dimenticalo, tanto per primo lo dimentica chi lo riceve. È vero. Parole sacrosante, parole sacrosante. Fai del bene e dimenticalo. I primi a dimenticare sono quelli che hanno ricevuto il tuo bene. CONI ratifica Malagò commissario, perciò Malagò commissario della federazione, procedimento 1 del comitato olimpico, sono i passaggi molto importanti perché precludono stipendi da nababbi che vengono effettuati. Ed abbiamo invece Conte: con Steiner ci siamo incontrati anche altre volte, non abbiamo concluso niente, perciò non dicono niente di nuovo. Il campo allargato è un campo forse troppo largo, parte dagli elettori, la Schneider non fa un passo indietro. Io, dice Conte, ho proposto una terza figura, persona per al di fuori del sottoscritto e di lei, ma lei non ha accettato. Così ha detto Conte alla 7. Credo sia abbastanza probabile che in primavera ci siano le politiche, motivo cui dobbiamo affrontarci prima per sapere chi. Io dico a Conte una cosa che magari sbaglio: chi ha più voti, il partito che ha più voti deve comandare lui e diciamo eleggere lui la premier, mi sembra giusto. C'è stato un sit-in taxi a Napoli contro i rincari, perciò l'attuale situazione è drammatica. L'ultimo consiglio comunale non ha raggiunto il numero legale per alcuni consiglieri bloccati proprio nel traffico cittadino, il sit-in davanti al municipio, senza taxi, per non creare disagi, sospendere il servizio, affermano. Insomma, non è una gran bella cosa quella che sta succedendo. Ed abbiamo Crans Montanà. Jessica Moretti, Moretti, proprietaria del Crans Montanà, dove scoppiò il rogo, indagato per la perdita di guadagno causa i danni alla salute per la strage. L'assicurazione vaglia la pratica come prevede la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, chiesto alla procura il nulla osta per eventuali danni, in cui pensate danni che chiede la Morelli, la Jessica Moretti, per il risarcimento per quello che è successo, dove vi fu una carneficina, obbligo di firma per il marito Jacques, che è in cella accusato di averla menata, perciò l'ha picchiata. Triste storia, Svizzera, donna e compagni e compagno uccisi, arrestati presunti autori dell'omicidio di Mikkel Ruto, cittadino albanese, 55 anni, trovato con la testa fracassata in un appartamento a Torino. Sono l'ex moglie della vittima, il suo nuovo compagno, entrambi italianissimi, sono accusati di omicidio premeditato. Il 6 luglio carabinieri trovarono il corpo di in decomposizione, poi l'arresto della moglie 45enne, nuovo compagno 52, con il quale la donna intratteneva un rapporto già da tanto tempo. Come vedete, si uccide per poco in questa Italia, e qui non sono stranieri ma italiani che hanno ucciso uno straniero. Morti sul lavoro, Rimini, dove un operaio albanese è caduto da un'impalcatura secondo piano riportando ferite mortali. Eli soccorso, arrivato al Bufalini in gravissime condizioni, l'uomo si è spento questa notte. Impalcatura in cui l'uomo è caduto era stata montata per lavori di manutenzione ai cornicioni dei terrazzi. I dati INALI inizio dell'anno sono 482 i morti, perciò una carneficina sul lavoro, una vera e propria carneficina. Arriva il freddo, calano le temperature in tutta Italia, che andranno dai 5 ai 9 gradi in meno. È giallo per l'arcipelago, in Toscana, Treveneto, centro, sud, isole colpite dalle piogge. La nuvolosità si estende al centro-nord, con precipitazioni anche in Sardegna, Sicilia, Calabria, piogge sparse ovunque, temporali ovunque, miglioramento poi nel weekend, perciò sarà un lieve miglioramento, vedremo se le previsioni saranno azzeccate. Massiccio attacco droni nella area di Mosca, perciò si calcola che non meno di 400 droni ucraini, viva l'Ucraina, un applauso, che ha cercato di colpire non civili come fa la Russia con l'Ucraina, ma postazioni che, di petrolio e quant'altro, che danno i soldi per foreggiare la guerra. 650 droni, il computo finale, sono entrati in suolo russo. Speriamo non ci sia nessun morto, specialmente civili, ma che distruggano quella Russia che ormai è un Putin che è diventato arrogante e indicibilmente ignobile. Bulgaria, colpite due navi nel Mar Nero, una affondata, equipaggio disperso. Ma ci pensate in che mondo viviamo? Intanto gli Houthi hanno colpito lo scalo di Riyadh e una raffineria, perciò, come vedete, vivere tranquilli non è più il compito di tutti noi. Ed abbiamo un'ultima notizia. Questa mattina grave incidente sulla linea ferroviaria Fidenza-Salso, ha perso la vita una donna di circa 40 anni, ancora non è dato sapere il nome, non si sa se sia un atto voluto oppure, ripeto, una disgrazia, ma sarà difficile che sia una disgrazia. Tutto in prossimità di Campore Salso Maggiore, in quella zona. Ancora tutto da verificare. Sta di fatto che una donna dall'apparente età di 40 anni ha perso la vita sotto il treno Fidenza-Salso-Fidenza. Come sarà il tempo domani? Avremo intanto un mercoledì caratterizzato dalla lirica, domattina dalle 9 alle 10, parzialmente nuvoloso al mattino, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio, piogge inizieranno ad interessare i rilievi per poi estendersi su tutto il territorio. Zero termico, 3400 metri, temperature minime più 11, massime più 22, venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Notizie Flash.
0: Notizie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese

0: La trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Torna presto a casa mia, non andare per il mondo senza me. Ti perderesti, come stai perdendo me.

c'era più, non c'era più la musica, giusto finisse qui. Che senso ha questo dannarsi l'anima, giusto da vecchio film. Guardo le mie mani senza compagnia, il tuo sguardo che va via.

tu, leggeri tu la musica. Nuova, strana magia.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente, ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

che sbagli, amico mio, se credi che sia disperata, la natura odia il vuoto e l'universo ti ha rimpiazzato.

perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa del freno. E con i suoi discorsi seri e opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

Prima lo sapeva solo quel fazzoletto d'erba accanto al grande fiume, che non si meravigliò mai del loro amore, come non si meravigliò che il bianco giorno riposasse tra le mani scure della sera. Poi lo seppe la gente del villaggio, e per gli innamorati non restò che l'avventura

Ehi, la donna di un solo uomo tu non sei, malgrado questo non ti lascerei. Chi più amo sei tu? Ehi, sempre al momento giusto te ne vai, ritorni quando io poi me ne andrei.

Presumo che per ogni nostro addio c'è sempre un altro uomo al posto mio. Ma poi

mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via.

in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi e i sensi.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?